Programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Sabor latino con il pirata Barba Blues. A tutti buon ascolto.

0: muévete con el bachata del pirata Barbarus.
1: With or without.

0: Muévete con el bachata del pirata Barba Blues.
1: Diga mix musical.
2: Chiude questa prima parte dedicata alla baciata di sabor latino, Toño Rosario, che cantemi gente in vivo.

0: La música latina del pirata Barbarus.
1: Ultima parte anche per oggi di Sabor Latino. A dare il via è Amarfis, i Banda di Attacche Tademanza.

Anche per oggi termina Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablues Busillo e presentato da Il Pirata Barbablues. Un programma in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms alla 334-9905-860, su Facebook Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Ciao a tutti da Rino Barbablues Busillo e il Pirata Barbablues.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

di cadere a pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

like it when you take control, even if you know.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più strambo che mai.
4: Siamo noi, siamo solo noi.
3: Lui canta e in studio che significa che ci siamo noi a condurre, ovvero il Senza Radio.
4: Il Senza Radio.
3: Già canti tu.
4: Siamo noi, siamo solo noi quelli che
3: questo sai cos'è l'effetto di fare questo mestiere da tanti anni?
4: Sì.
3: Ci crea dei refusi musicali in testa. Noi parliamo con le frasi delle canzoni.
4: Noi parliamo, noi cantiamo, noi ormai siamo così, siamo noi, siamo lui. Lui chi è?
3: Io sono Andrea Lombardo. E tu chi sei?
4: E io sono Angelo Franzoni.
3: Per un attimo.
4: Sì, ogni tanto sai, dopo tanti anni ci dimentichiamo.
3: Esatto, però non ci dimentichiamo, o meglio, a volte non ci dimentichiamo di mangiare delle pietanze, ma non ne conosciamo le origini.
4: Ah, ecco, hai avuto una sorta di gancio per introdurre, esatto, l'argomento del giorno.
3: Se il gancio non c'è, lo prendiamo o lo riceviamo, dipende. Detto ciò, si parlerà di cibo, quindi amici, se siete a dieta, non cambiate canale, perché è cultura culinaria. In spiaggia si vedono tanti
4: la culinaria, no, ragazzi, sempre è una cosa bella.
3: Benissimo, e allora che facciamo? Ci pappiamo la nostra sigla.
4: Ci pappiamo la nostra sigla e cominciamo. Vai, sì.

0: eccoci qua per una nuova puntata. La nostra missione continua, quella di portarvi ironia, di portarvi serenità, si spera, ce lo auguriamo, ma soprattutto la musica che mai ci fa stancare, anzi siamo vogliosi di musica.
1: Musica qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e infatti noi non ci fermiamo mai. Voi magari siete in vacanza, invece noi siamo qui a condurre e a cercare di portare avanti e tenere alta la bandiera di questo programma, che oggi vi parla
0: di cibo e cibari, e soprattutto di origini di cose comunissime che nascono a volte anche per errore. La cucina è fantasia, lo sappiamo.
1: Perché noi mangiamo diverse pietanze, diversi cibi, a volte ci strafoghiamo anche,
0: esatto,
1: ma non ci chiediamo mai
0: come è nata questo tipo di cibo, cioè dire quella ricetta. A volte le ricette nascono per l'astuzia, l'arguzia, l'inventiva degli chef.
1: Sì, è vero, c'è tanta creatività nel...
0: Metto una julienne di zucchina fritta su un gamberetto, ci metto un pacchero e faccio la famosa pasta con zucchine e gamberetti.
1: Ah sì.
0: Quella secondo me non è un errore. Invece molte cose nascono per errore. Scopriremo dopo l'angolo tuz, com'è nata la chips. Cioè dire la famosa patatina che mangiamo negli aperitivi, sgranocchiamo quella.
1: La patatina che crocchia?
0: No, non è nata perché voleva nascere, è nata perché è nata.
1: Ok, allora ci spiegherà il nostro Andrea Lobba, che lo vedo preparato sulla materia.
0: Sì.
1: E allora prima c'è l'angolino tunz di Shadows Light.

0: avete tunzato di brutto?
1: Eh sì, lo so. Perché dopo l'angolino tunz tunz bisogna riprendersi, magari con una patatina.
0: Sì, la patatina piace sempre.
1: E va là. Allora, tu mi devi, dalla situazione, noi stiamo parlando di culinaria.
0: Sì. Sì. Quindi tra la patata e i culi della culinaria siamo a posto.
1: Diciamo parliamo di cose che si mangiano,
0: cibo, pietanze.
1: Ci dicevi prima dell'angolo tunz tunz
0: che molte cose che noi mangiamo comunemente e ci piacciono e non passano mai di moda, come la patatina chips. Quella
1: quindi la sfoglia,
0: quella in busta,
1: quella
0: nasce per un errore o per una diatriba, meglio dire. Pensate, nel 1853 a New York nasce per uno sfogo di rabbia dello chef George Crumb Crunch, perché lui lavorava chiaramente in un ristorante e trovò un cliente molto difficile. Gli portava le patate, queste sono troppo spesse, poi gliele taglia più sottili, queste sono troppo bollenti, e come dobbiamo fare? A un certo punto gliele tagliò talmente sottili,
1: ha fatto la sfoglia di patata
0: e gliel'ha messa nell'olio più caldo con lo scopo di fargli bruciare la lingua, perché gli dava fastidio quel cliente. Il cliente assaggiò e gli piacque, buonissimo,
1: e callà la patata perfetta,
0: e gli disse alla patata: perché non parli? Da quello sfogo di rabbia del Mr. Crumb dilagò questa moda, e ancora oggi noi
1: quindi
0: siamo dipendenti dalla patatina.
1: Tutti vogliono la patatina,
0: tutti la vogliono. Vedi, non tutti sapevano questa storia qui, che potrebbe essere, amico all'ascolto, un domani ti trovi a un quiz con Gerry Scotti che ti fa la domanda, adesso la
1: esatto,
0: sai, e penserai a noi poveri piccoli
1: al
0: 1853 a New York.
1: Pensa che io mi veniva in mente della patatina la pubblicità di un famoso che diceva: io di patata
0: lo sapevo io, vabbè, musica, ok.

0: La musica mi piace. Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: e ritorniamo tra una patatina e l'altra dopo aver ascoltato anche perché i brani ci sì. sono. Sai, c'è il brano da patatina, cioè dal tipico momento magari di pausa, di break, sì. di aperitivo, fate
1: certo,
0: voi.
1: Certo, c'è il brano da patatina.
0: Non è che tu mentre mangi la patatina ti ascolti Marco Mengoni.
1: Allora, facciamo così. Più che brano da patatina lo possiamo chiamare il brano da aperitivo, no?
0: Il brano della patata. Il brano da aperitivo. Sì, bravo.
1: C'è la musica apposta per potersi prendere l'aperitivo in scioltezza e rilassatezza.
0: Sì. Oggi uno tu dice aperitivo, magari pensi a un brano lounge.
1: Sì, lounge chill.
0: Un brano chill out jazz. Che poi magari non ti piace, però fa
1: sì,
0: figo.
1: Però fa figo, fa figo.
0: E tra un po' scopriremo a proposito di forme simili.
1: Sì.
0: Scoppiata. La forma
1: di patata?
0: Il cornflakes se lo analizzi è come se fosse una patatina piccola.
1: Ah, ecco, la mini patatina.
0: Anche la mini patatina. No. Cioè, perché la patata come la fai è buona.
1: La patata è sempre patata, insomma, non è che cambia.
0: Invece qua è il cereale che comanda.
1: Ah, ecco.
0: E anche lì c'è una storia che tra un po' vi sveleremo. Per dire che molte cose comunque c'è anche da dire.
1: Sai, io mi ricordo a proposito di questa cosa, mi hai fatto venire l'illuminazione.
0: Vai, déjà vu.
1: Che è il popcorn nasce per
0: ecco,
1: sbaglio anche
0: quello. Hai visto?
1: Perché? Perché praticamente c'era un deposito
0: esatto.
1: di mais che prese fuoco. E sto mais cominciò a scoppiare.
0: Esatto.
1: E quindi da lì è nato il popcorn.
0: Ma che sono queste cose? Che mais l'avessi detto. Ma bruttissima questa.
1: Questa no, aspetta ragazzi, qua chiudiamo la baracca.
0: Questa la tagliamo. Più che altro parliamo di cibi e delle loro origini.
1: Oh, che origini
0: spesso
1: hanno?
0: Sono curiose. Allora il cornflakes, sì. Io me lo ricordo. Te lo ricordi il cornflakes?
1: Il cornflakes, sì.
0: La moda del cornflakes, possiamo dirlo noi che abbiamo vissuto gli anni 90 in maniera intensa. È scoppiata lì in Italia, non è che c'era il complex negli anni 80, confermi tu?
1: Sì, confermo.
0: E poi iniziano le pubblicità, faccio un nome non perché devo favorire una marca, ma perché fu inventato dai fratelli Kellogg, che poi anche come brand continuano.
1: Era il lontano 1894.
0: Esatto, quando i fratelli Kellogg dimenticarono del grano cotto sul fuoco. Questo che fa? Col calore si è raffermato. Si è spezzettato, lo tostarono per non sprecare il cibo, insomma, che stavano pensando di buttare e lo mangiarono. Hop bacco. Ma sai che buono questo?
1: Questo mais è andato a male. Poi c'era mais grano? Cos'era? Grano cotto
0: grano
1: andato a male.
0: Cotto, poi che fecero? Il fatto della moda di metterlo sul latte, non so da dove è da origine. Qualcuno lo inzuppò nel latte e disse: hop bacco, doppio libidine coi fiocchi.
1: È buono.
0: È nata la moda.
1: Si può fa.
0: Negli anni 60, negli 70, ti mangiavi il Kellogg's. Molte mode, ci fate caso, vengono dall'America.
1: Poi se tu ci rifletti,
0: le
1: no?
0: patatine.
1: Quando
0: arrivano...
1: vai a comprare al supermercato le sfoglie e pensi che è grano cotto andato a male, dici ma
0: per errore, però te lo mangi buono.
1: Poi te lo mangi.
0: Queste mode arrivano dall'America. L'invasione della patata chips arriva dalle Americhe, quindi la patata americana che invade
1: il corn.
0: Come che invade?
1: Il popcorn.
0: Tutto sti
1: la Coca-Cola.
0: Esti americani. Ma
1: che la Coca-Cola era nata come
0: anche lì
1: una cosa farmaceutica.
0: Più che un errore, lì era la ricerca di qualcos'altro. Vedi come nascono le cose.
1: E poi invece è diventato quello che è diventato e si fanno le gare di rutti dopo aver bevuto litri.
0: Quella è una conseguenza. Tra un po' scopriremo invece che non solo invenzioni o errori americani hanno dato vita a grandi cibi di uso comune. Parleremo tra un po' del cono gelato.
2: Shadow Slide.

0: rientrati in studio dopo la pausa, sempre dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, con lo Shadow Slide, ovvero luci e ombre della nostra e della vostra vita. Lui Angelo Franzone, io Andrea Lombardo, in arte i Senza Radio.
1: Oh, e siamo qui oggi a parlarvi di origini di quello che noi mangiamo, perché a volte noi mangiamo e non sappiamo neanche quello che mangiamo.
0: Esatto, cosa mangiamo noi?
1: Non lo so.
0: Effettivamente oggi c'è da stare attenti, nonostante le didascalie che leggiamo nei prodotti.
1: Bisogna stare attenti.
0: Sai che l'Europa ha lanciato un monito?
1: Sì.
0: Perché adesso hanno intensificato i controlli per vedere se quello che c'è scritto in etichetta corrisponde alla realtà.
1: Coincide alla realtà.
0: Esatto.
1: Allora, tu avevi dato un annuncio, adesso parliamo del cono gelato.
0: Il cono. Perché il cono è nato durante un evento importante nei primi del Novecento, all'esposizione universale di St. Louis.
1: Sì.
0: Hai capito? Dove praticamente che succedeva? Il gelato già esisteva, veniva servito in dei piattini di vetro.
1: Ecco, io questa cosa l'avevo letta tempo fa, che il gelato mica nasce servito nel cono, ma veniva servito in delle coppe di vetro, no?
0: Esatto.
1: Nelle coppette.
0: Addirittura nei piattini. Il gelato, piattini, mangiarlo nel piattino è scomodo. Quindi il pasticcere lì, che era di origini siriane, che disse: ma come posso far sì che il gelato venga mangiato con una mano, in piedi, senza l'utilizzo
1: quindi
0: di
1: c'è
0: posate?
1: Stata l'inventiva, cioè diciamo che la mancanza, il fatto che abbia finito tutti i piattini,
0: esatto,
1: gli ha fatto acuire l'ingegno e disse: devo trovare qualcosa per vendere ancora gelato anche se non ho i piattini, anche
0: due
1: non ho il supporto.
0: Esatto, prese due cialde con una ricetta persiana, cialde di ricetta persiana, non so se le cialde di cono che mangiamo oggi siano la stessa ricetta, e le arrotolò proprio a forma di cono e creò quello che in napoletano chiamiamo ucupedil.
1: Ucupedil, hai capito? Perché, ecco, questa cosa mi fa venire in mente
0: ucupedil,
1: che quando ero bimbo,
0: sì,
1: ma credo si faccia anche oggi,
0: sì,
1: che c'erano le feste di paese,
0: ecco,
1: e c'erano
0: il coppo,
1: che vendevano
0: le americanelle, le arachidi,
1: le arachidi, la frutta secca, diciamo, okay, no? Sì. Si chiamava in gergo americanella.
0: Okay.
1: E facevano queste cose, erano bravissimi a creare un cuppetiello di carta,
0: esatto,
1: che riempivano di frutta secca varia,
0: esatto,
1: e tu te la portavi in giro e mangiavi,
0: esatto.
1: E allora questo qui ha inventato invece un cuppetiello di come dire, di cialda di gelato che poi tu puoi mangiare.
0: L'utilizzo del cono nelle cibarie mi fa venire
1: cosa?
0: In mente quando negli anni 80 le normative sull'igiene e la sicurezza erano,
1: sì,
0: ben diverse. Tu andavi al mercato del pesce e te lo arrotolavano in un cuppetiello fatto di carta di giornale che il pesce si prendeva d'inchiostro, di sapore, che era una meraviglia.
1: Pensa che quando ti scartavano, cioè, nella carta bianca, per,
0: sì,
1: esempio, ti facevano la carta bianca e tu prendevi delle seppie, dei polipi, insomma,
0: certo.
1: Poi la carta diventava tutta di colore, perché l'inchiostro,
0: nonostante
1: te lo
0: tutto, siamo sopravvissuti, nonostante tutto, ti va bene.
1: Vabbè.
0: Ne parliamo ancora, ma tra,
1: sì,
0: ovviamente
1: tra
0: cuppetiello, cono gelato, ci andiamo a fare un cono?
1: Sì,
0: dai. Aia!

0: Ed eccoci qua, la musica salva programma, possiamo dirlo?
1: La musica salva programma, sì, perché insomma è questo, la base di tutto ciò, di questo programma è sempre la musica. Poi ci sono le parole inutili tue,
0: parole
1: e anche quelle lì, che c'è la doppia commistione. Esatto. Potremmo fare una ricetta, no? Tra le parole tue e le parole mie, e viene fuori una gran cagata.
0: Va bene, oggi si parla di cibi e delle loro origini, perché molte volte noi mangiamo cose anche proprio giornalmente. Abbiamo parlato della patatina, il cono gelato d'estate. Ma vuoi mettere il cono gelato d'estate? Vuoi
1: bellissimo, mettere? Bellissimo. Quella è una bella invenzione, sicuramente. Poi io avevo la curiosità di sapere come è nato il sandwich.
0: Oggi fa figo.
1: Come si dice questa cosa?
0: Sandwich.
1: Mi fa un sandwich.
0: Che poi più comunemente, forse magari in famiglia, diciamo toast.
1: Ah, ecco,
0: o pancarré.
1: Ah, è uguale, no?
0: Cioè, ma in italiano come si dice? Pancarré mi sa di francese. Toast.
1: Tramezzino.
0: Bravo.
1: Hai capito? Quanti nomi ha, ma è sempre la stessa, cosa.
0: C'è anche il club sandwich, che è quello un po' più ricco, quello più
1: un pochino più
0: delite, con degli accostamenti, ma il sandwich, salmone, gamberetto.
1: Dove origina? Dalla parola, credo che il sandwich. Dove è nato?
0: Nasce dalle manie di un conte. Hai capito? C'era un conte che era accanito giocatore di carte, talmente era accanito, stiamo parlando degli anni del 1700, lui non aveva neanche il tempo per mangiare, perché era vizioso di gioco d'azzardo.
1: Ok, quindi stava sempre lì a giocare,
0: avendo anche, era danaroso, per giocare così. Ordinò della carne, ma gli disse: io non mi posso mettere lì col la forchetta a mangiare, perché devo giocare. Allora lo chef disse: fagli arrivare questa carne messa tra due fettine di pane,
1: così non si sporca le mani.
0: Esatto, questa moda, che un po' ha a che fare anche con l'origine del panino imbottito, anche se in maniera diversa,
1: tipo lo dog. Tutti mangi...
0: in questo caso deve essere una cosa molto light, molto free, molto veloce. Eccoli, le due fette di pane.
1: Ma a proposito di sandwich e hot dog, no?
0: Sì.
1: Cioè, perché
0: sta venendo la fame?
1: Hot dog. Mica tu ti mangi il cane.
0: Beh, dobbiamo andare a scoprire l'etimologia della parola mentre ci ascoltiamo un bel brano.

0: Ed eccoci rientrati in studio, e mentre l'avevamo promesso andava in onda la musica, la sezione musicale dello Shadow Slide, abbiamo anche, diciamo, riempito la nostra bieca ignoranza. Si parla di sandwich, di come è nato, stiamo parlando delle origini di alcuni cibi tipici. Ci siamo chiesti come mai l'hot dog ha questo nome che ricorda il cane in inglese.
1: Esatto, perché si chiama hot dog. Noi ci siamo, come dire, informati anche attraverso l'intelligenza artificiale, e insomma, a parte che se la battono USA e Germania, no? Quindi Stati Uniti,
0: sempre l'America diventa,
1: e Germania. Okay. Ma di fatto sarebbero stati gli immigrati tedeschi a portare in America questo panino col würstel.
0: Ma
1: perché si chiama hot dog? Perché gli americani sono stravaganti, no?
0: Eccola.
1: E quindi ci sono diverse teorie. Secondo una leggenda, un macellaio della Baviera ideò nel 1600 questa salsiccia.
0: Ucciso un cane, no?
1: Che ha chiamato Dachshund, che significa bassotto, no?
0: Forse è la forma.
1: Perché la forma, esatto, cioè questa forma allungata, sta salsicciotta.
0: Quindi mangiati un cane bassotto.
1: E allora gli americani hanno pensato che somigliasse al bassotto, al corpo del bassotto, senza zampe, ovviamente.
0: Il bassotto.
1: E quindi sto salsicciotto.
0: Sì, e effettivamente poi anche la forma del cibo ispira il nome.
1: Esattamente.
0: Un petiello ti fa venire
1: ora un'altra storia racconta invece che i venditori ambulanti americani hanno iniziato a sentirsi un po' come i pubblicitari, e quindi pubblicitari matti, no? E allora, per questa famosissima strada di Manhattan, che è la Madison Avenue, se siete mai stati, io per esempio non ho mai visto la Madison Avenue,
0: nemmeno io.
1: E allora è nata questa pubblicità perché gli ambulanti imitavano dei colleghi che promuovevano i panini, e loro cominciarono ad urlare hot dog, hot dog, cioè cane caldo, fingendo che fossero fatti di carne di cane.
0: C'è tutta allora una teoria sui cani. In alcuni paesi orientali l'hanno presa alla lettera questa cosa, ma lasciamo stare e ascoltiamo un po' di musica. Shadow Slide.
2: The best music on the best station.
3: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, come senza radio.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudavano

0: Ancora Shadows Light, ancora musica, ancora senza radio, qui a parlare di cibo mi sta venendo la fame. Abbiamo scoperto l'origine di alcune cibarie di uso comune, dalle patatine, dal sandwich, dal nome dello dog.
1: E il lo dog.
0: Però se loro, poco fa parlavamo che i venditori ambulanti americani spacciavano o giocavano su questo nome, cane caldo, sì, cane caldo, perché in Italia quando si usava, forse si usa ancora in alcune zone, c'è quello che fa caffè, caffè caldo, caffè. Non è nato un...
1: Chi lo sa, chi lo sa, però è un fatto che il caffè italiano comunque è il caffè quello più apprezzato nel mondo, no?
0: È bello.
1: Perché c'è il caffè italiano e quello americano, ma lì non c'è confronto. Il caffè americano te lo prendi nei tazzoni, è il beverone.
0: Il beverone.
1: Invece il nostro espresso.
0: Espresso macchiato, espresso italiano non si può battere. Ma attenzione che parliamo anche di cibi, sì, legati ad alcune festività. Il panettone, tutti, è una storia abbastanza conosciuta.
1: Sai che ho sempre pensato che il panettone,
0: sì,
1: è dal nome che il panettone, che è dal nome che mi fa sempre pensare a qualcosa che abbia a che fare con Tony, no? Il pane di Tony.
0: E infatti c'è
1: hai capito?
0: C'è, perché è colpa di uno sguattero se oggi mangiamo il panettone.
1: Hai capito?
0: Sì, perché un cuoco bruciò il dolce della vigilia di Natale.
1: E il cuoco si chiamava Tony, vuoi vedere?
0: Ah. Il cuoco andò su tutte le furie per questo suo grossolano errore. Per salvare capre e cavoli,
1: sì,
0: lo sguattero di turno, che si chiamava Tony, salvò la situazione perché impastò tutti gli avanzi con quello che ha trovato, canditi, uvetta,
1: okay,
0: e lo diede in pasto ai commensali.
1: E quindi
0: e tu dici, che buono sto pane, chi l'ha fatto? Tony, pan del Tony,
1: lo sguattero Tony.
0: Il pan del Tony è molto buono, pan del Tony, panettone.
1: È strano che il cuoco non si sia preso la paternità di questo, di questa invenzione.
0: A volte
1: che poi...
0: l'allievo supera il maestro, lo sguattero supera lo chef.
1: Hai capito, Tony?
0: Ci vuole inventiva, ci vuole inventiva.
1: Ma il pandoro quindi di chi è?
0: Non lo so.

0: e tra una canzone e l'altra siamo finiti a parlare di dolci natalizi, pensate un po'.
1: Dolci e dolcetti, cibi e cibari, e Shadows Light qui vi dà insomma tutte le notizie che vi servono, perché a volte noi mangiamo le cose e non sappiamo la loro origine. Abbiamo visto che, per esempio,
0: fatevi una cultura,
1: il panettone nasce da un errore e poi uno sguattero. Il signor Tony ha creato il panettone. Però mi chiedevo se, visto che il panettone è stato creato da Tony, il pandoro
0: da chi è stato
1: creato?
0: Da un toro? Non lo so.
1: Apollo d'oro?
0: Non lo so, ci sarà lì una sicuramente, ma non è questa la piazza adatta.
1: Sì, cambiamo assolutamente.
0: Dalla piazza non adatta passiamo alla pizza, che è sempre adatta.
1: La pizza.
0: E se dicevamo che
1: la pizza è nata a Napoli, già
0: la maggior parte delle mode nasce dall'America, invece la pizza ha spopolato nel mondo e nasce dall'Italia.
1: Sappiamo tutti la storia della pizza, perché c'era la regina Margherita e allora
0: che
1: il
0: non
1: pizzaiolo...
0: mangia la pizza con le dita. No, quello è l'altro. Sì,
1: è nata a Napoli, va, di.
0: Sì, il famoso pizzaiolo Raffaele Esposito
1: è lui,
0: che in onore della regina che si chiamava Margherita,
1: Raffaele Esposito ha fatto la pizza.
0: Per tentare di creare una pietanza coi colori della bandiera italiana,
1: ma voglio sfruculia, ha tentato di creare una cosa bella.
0: La bandiera italiana, ovvero sia rosso, bianco e verde, o verde, bianco e rosso,
1: non sai neanche come...
0: la bandiera italiana ha il verde attaccato nell'asticella.
1: Hai capito.
0: Poi c'è il bianco nel centro e il rosso nell'estrema destra.
1: È importante questo.
0: Che mettere il rosso nell'estrema destra, che soltanto è un colore di sinistra, lì faccio una battuta politica che è un paradosso. Ma attenzione, perché proprio nella ricerca dei colori della bandiera italiana, lui cosa fece? Verde basilico, bianco mozzarella,
1: basilico, la mozzarella, la pummarola,
0: rossa, goppa.
1: E ci faccio una bella tondeggiata da pizza, pane,
0: la
1: schiacciata.
0: La regina Margherita, che già era abituata a mangiare il pollo con le dita, si leccò i baffi dopo aver assaggiato la pizza, e in onore della regina la chiamarono Pizza Margherita. Uè, Napoli paesa!

0: E qui siamo tutti vogliosi diventati di pizza dopo questo programma. Durante questo programma,
1: ragazzi, ho mangiato
0: sono arrivate
1: pizza.
0: Perché ci hanno frainteso i nostri amici. Sì. C'è chi ha cominciato a mandare nei nostri canali social: io voglio una pizza con la pummarola in coppa, io voglio una marinara.
1: Le belle fotografie delle pizze. Ah, che fame, ragazzi!
0: Ce l'ha portata una pizza.
1: Piuttosto che una foto, mandateci una pizza. Ecco.
0: Sì, qualcuno ci ha scambiato per. ci ha fatto l'ordine della pizza. Sulla pizza oggi, che è predominanza italiana nel mondo.
1: Oggi qui a Shadow Slide abbiamo capito che si parla di cibo, ma si parla di cibo per capire anche le origini, no?
0: Esatto.
1: Per esempio la pasta
0: è un altro mito italiano vero che ha spopolato nel mondo. Sulle origini un attimo ci potremmo documentare, perché avevo delle teorie ma non so se sono vere e non voglio fare della falsa informazione.
1: Sì.
0: Sta di fatto che succede anche nel tema cibo che l'italiano all'estero tenta, ci sono quelli che si adattano, no? Io ma vado in Francia, mangio come i francesi, voglio provare la cucina, voglio provare cosa fanno in America. Poi al terzo giorno c'è una crisi di astinenza da spaghetti e pizza, che è una cosa fenomenale. Infatti gli italiani che ritornano dall'estero solitamente poi si vanno ad abboffare di pizza e spaghetti.
1: Sai che la pasta come la conosciamo oggi nasce nel Medioevo?
0: Anche se
1: dice la storia che esistono delle prove di noodles a base di miglio che sono risalenti addirittura a 4.000 anni fa.
0: Noodles potrebbe essere sì l'antenato della pasta, sì.
1: E gli arabi invece introdussero questa abitudine di essiccare l'impasto di grano duro per poterlo conservare e trasportare durante i lunghi viaggi nel deserto.
0: Quindi potremmo dire che l'ideazione è
1: sì, ci sono gli arabi in mezzo, perché poi nel 1154 in Sicilia c'è la prima testimonianza storica dove un geografo arabo descrisse la produzione di una pasta a forma di fili, quindi lo spaghetto praticamente.
0: Che meraviglia!
1: Che nasce vicino Palermo, a Trabia per l'esattezza.
0: Quindi siamo anche orgogliosi che la Sicilia
1: poi,
0: abbia fatto
1: c'è stata proprio la nascita, poi la diffusione. Prima si diffuse a Napoli, e infatti è famosa la pasta napoletana, e poi si è diffuso un po' in tutta Italia. Genova, in cui si è trasformata da cibo per le classi agiate a piatto consumato da tutti. Arriva, tu volevi la pasta, la pappa al pomodoro.
0: Siamo ormai vicini al rush finale e adesso facciamo testo croce.
1: Lanciamo la moneta.
0: In una faccia della moneta c'è Angelo, sì. In una faccia della moneta c'è Andrea.
1: E quindi è una moneta con due facce?
0: Una moneta...
1: E le monete hanno tutte due facce, c'è la testa e c'è la croce. Quindi chi è la testa e chi è la croce? Se ci sono due teste,
0: decidetelo voi. Intanto sta per iniziare la quarta parte, dove c'è il momento anche 70. No, 80 e 90.
1: 80 e 90.
0: Ci vogliamo mettere anche il 70,
1: ma
0: non lo so,
1: sì,
0: quello che succede.
2: Shadow Slide. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai.

E altro che anni 70, qui siamo nel 1968. Aretha Franklin, la più grande lei, 1968 Fank, siamo rientrati sempre su Shadows Light, la quarta parte, vinta con l'alcio della voletta da Bè, che poi sono Angelo Franzone, quindi l'Andreone Lombardo che è già scappato via. Noi chiudiamo questa grande puntata con la storia della musica, abbiamo quindi ascoltato Fank dalla viva bella voce di Aretha Franklin, la grandissima Aretha Franklin, con un brano del 1968 che poi comunque ci ha accompagnato per tutti gli anni 70, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare l'ottantissimo e il novantissimo uno dopo l'altro, ragazzi, che spettacolo sentite qua. Questa si urla, questa si intitola Tarzan Boy e parte con l'urlo di Tarzan che più o meno fa così. One, two.

Hey yeah. Ed è del 1998. Questa ovviamente è una versione remix di Blue Day degli AFL 65, 1998, prima Tarzan Boy Baltimora, 1985. Ragazzi, che storia, che storia della musica. Abbiamo aperto con Aretha Franklin, l'indimenticabile Aretha, e ovviamente siamo andati fino agli anni 80 e 90, e così, così. E lo Shadow Slight poi ha il suo momento nostalgia, che ormai è qui nella quarta parte. Ma adesso torniamo ai nostri tempi, torniamo anzi alla musica del futuro, perché c'è un brano di Maurizio Cagioni che si intitola Baci al sole, anche se ti riporta alla mente vacanze, estate, sole anche di qualche anno fa, però insomma Baci al sole è un brano fresco fresco uscito proprio quest'anno del nostro Maurizio Cagioni, che abbiamo anche avuto ospite telefonico qui a Shadows Live.

In taverna Umberto Primo con il mago Anthony. Attenzione ai santoni, attenzione, perché questo è un brano che vi mette allerta. Grandi, grandi, grandi. In taverna Umberto Primo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. È arrivato, insomma, alla conclusione. Oh yeah. E la chiudiamo storta? La chiudiamo reggae? La chiudiamo con Shaggy? Is a one man. Yeah. E allora l'appuntamento è alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Mentre noi ci rilassiamo con un brano reggae che ci fa da sigla di chiusura per questa splendida puntata di Shadows Light.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 41esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Partiamo questa sera dalla Croazia, in particolare da Zagabria, una scoperta del talent scout Claudio Cecchetto. Nel 1984 arriva il successo col brano disco dance in lingua inglese People from Ibiza. La voce è quella di Sandy Martin.

Rimaniamo nello stesso anno con un DJ, cantante e arrangiatore italiano, Alberto Carrara. A 16 anni era già molto conosciuto come DJ nell'ambito della dance. Nel 1984 vinse il Festival Bar con il brano Shine on Dance.

E dall'Italia al Belgio con il duo belga dei Soul Sister, che incontra un enorme successo internazionale con la hit The Way to Your Heart, anno 1988.

E incontriamo ora nella nostra time machine un gruppo statunitense, quello degli Hanson. Il brano Mbap diviene il singolo di debutto di maggiore successo della storia, vincendo anche nella categoria come migliore canzone agli MTV Europe Music Awards del 1997.

Rimaniamo negli Stati Uniti con il gruppo rock statunitense dei Red Hot Chili Peppers, che si forma a Los Angeles nel 1983 e che ha venduto più di 80 milioni di dischi nel mondo. Ci ascoltiamo il singolo Californication, che prende il nome dall'album omonimo, il maggiore successo commerciale della band, con ben 15 milioni di copie vendute. Anno 1999.

E state ascoltando Time Machine, la macchina del tempo della musica, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Andiamo avanti con l'anno 2003 con il gruppo svedese Alternative Rock, vincitori del disco d'oro in Svezia, con il loro unico brano ad avere avuto un riscontro internazionale. Stiamo parlando dei Kaisers con Jerk It Out.

E arriviamo all'ultimo brano di quest'oggi con una cantautrice scozzese. Lei è Katie Tunstall, la sua Black Horse and the Cherry Tree è stata una delle canzoni di maggiore successo e tale più trasmesse dalle radio nel Regno Unito. In Italia diventò il tormentone estivo dell'anno 2005.

E finisce anche questa 41esima puntata di Time Machine. Vi lascio con la nostra sigla di questa sera. Hey Muchacho, ballo di gruppo, il mio nuovissimo ballo di gruppo di quest'anno 2020, disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche sul mio CD Mirame, che potete trovare in acquisto sul mio sito ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie per l'ascolto e un ciao a tutti da Katiusha Ruiz.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: La mia questione, i rapper, benissimo, va a lavorare.
1: La consegna ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Web Base.
1: Tutto il resto è noia.
0: Grazie per l'ascolto.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!